timore ho mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobile opera. Io combatto.

testa che avete, signor di Ceprano? E sbuffa, vedete? Così? Così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza intanto il

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Boh!

0: No.
1: Vive sol coi vivi.
0: Neppure.
1: Perché ha torto la gonfia le lusinghe, la corrompe l'orgoglio, l'ambarba le calunnie.

0: resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare

0: gli articoli, ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le magnanime di semidei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mille bandoble, scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mille bandoble,

0: Dovrei il sangue al cerebro montarmi sento le mani prudono lo scanno qua le mani prudono le mani prudono le mani prudono lo scanno qua lo scanno qua lo scanno lo scanno qua lo scanno lo scanno qua
1: grande magnanima di semidei siete un barone si voi che lei ma lo stranissimo avvenimento mi ne va d'obbligo scusarmi fa ma lo stranissimo avvenimento mi ne va d'obbligo scusarmi fa ma lo

Lasso a te, questo è il momento, ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta, e s'avvicina. Or qui si traggo Otello, aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversen insieme, ed è s'inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opra.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alle

0: confesso.
1: Ma di sommesso parla, t'ascolto.
0: Iago, prenota la mia dimora.
1: Poi li racconto

0: Amore duol, l'alma mia di sumpio smuova.
1: Questo naragna dove il tuo cor casca si legna e si impile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare deliri, fagli e bugiardi. Questo naragna dove il tuo cor casca si legna e si impile mor. Questo naragna dove il tuo cor casca si

0: ci donna diletto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va lei sospetto,
0: ed ognuno
1: i periti che fremono in corpo,
0: abbandoni
1: e tenga il maglianimo
0: bello, e folleggi
1: chi nulla paventa per sé.
0: Con me.

sì. Per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più cara non è.

stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio.

pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestrarde schiaffi. Tacete, umili siamo e soffra se veda preferire.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: si trova.
1: Qua tutti. L'ho trovato.
2: Pace, pasta, voglia, voglia. Salto, calmo, giù, ferato.
1: Zitto.